al freddo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, e gli a voi tornerà il suo perdono. Io pur verrò, curatevi, mertate un avvenir migliore.

Tutto però migliora. Al freddo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.